con todos ustedes, Fuglio. A Gaita Galega, Fuglio, un super aplauso, un super aplauso.